qui a mandare un grandissimo origin da Romania, a big kiss to you, a nostra dottora Sara, a nostra dottora Nada, a nostra Mendoza, a Maria Brito, e sejam bem-vindos.